7 ore e 45 minuti, temperatura 15 gradi, di Lucaire invece di andare su, le rassegne. Questo programma è un offerimento di Bortolini Móveis, una fabbrica sostenibile e con tecnologia, con prodotti sempre innovatori, una delle migliori e più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasile, designer riconosciuto e premiato. Telefono 3433-2500, Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale, bortolini.com.br. Esquina Gioia, presenti per tutta la famiglia, relogi di pulso, di parede, trofeos para competições, retini de ouro, aliança de ouro e de compromisso. Que bom, é quel que imaginei lá, Valtri Catê. Andate alla Avenida Rio Branco, numero 3 del centro di Garibaldi. Allora passe là che se ben attendesti, gavè prezzi buoni, una maraviglia. Esquina Joias, farmacia centrale, farmacia Ponte Seca. La maniera efficiente di cuidare della vostra salute con economia e confianza. Farmacia Central del Calçadão e Farmacia Ponte Seca, Buarque de Macedo 58. Telefone 3461-1850. In cui che le domeniche aperto fin alle 11:30, Farmacia Central de Carlos Barbosa. Massimi móveis planejados. Bom, lá vai ter colchões certificados, imóveis sob medida, sala de jantar, sofás, mola del assento. E infine, che novità adesso anche dei colchoni, prezzi buoni, fino a sparcellamento. Quel che vi occorre la valtica te per sarà ancora meglio il vostro ambiente dentro di casa. Avenida Independência 371, telefono 462-3489. Massimi, il massimo di conforto per la sua famiglia. GPS topografia, quando o assunto é medição de terreno, desmembramento e serviço de topografia, chame quem é daqui, chame GPS topografia e mapeamento, demarcação, colocação de marcos e divisa. E divisas, uso campeão e tantissime altre robe. Quanto é la rua Heitor Mazini, insieme del prédio dos trabalhadores rurais. Telefone é 996920045, GPS Topografia. Escoltamos com irmãos Casagrande e dopo Valdir Anzolin.

0: E allora adesso delle 8:54, noi abbiamo una domenica produttiva qua del programma e ringraziamo di nuovo a Leo Guso, a Berto, a Edoardo, a tutti quanti, a tutti gli altri che avete ascoltato. Allora noni, disegna i fiorinetti che mi fai churras con quei maionese, tá bom? Grazie a tutti quanti, il nostro patrocinatore che è stato Bortolini Movis, Schina Gioias, Farmacia Centrale Carlos Barbosa, Massimi Movis Planejados e GPS Topografia. Grazie a tutti quanti, fin domenica che viene se il Signore il vuole.
1: Bianca come il sale.